0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: l'indovinello del giorno.
1: Se mi usi, abbiamo sei piedi, altrimenti ne ho solo quattro. La risposta è la sedia.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Enrico Nigiotti, buonanotte.
1: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri, con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 2 e 52 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: Un giorno insieme con Cristiano Malgioglio. Torna fra un'ora.
1: Einar, parole nuove.
2: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: ciao Radio Margherita, mi chiamo Samar Guai, ho 11 anni, chiamo da Catania. Mia mamma e io ti vogliamo ringraziare per la compagnia che ti fai ogni minuto.
1: Radio Margherita ti tiene compagnia anche a Catania.

0: Giusto. La mia estate con te.
1: Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Adriano Pappalardo.
2: Se sei sincero o no.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Adriano Pappalardo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. È ancora giorno. Non mi lasciare.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 3 e 30 minuti. Renato Zero.

Bere per dimenticare non risolve, ma moltiplica i problemi. L'alcol può toglierti il controllo della vita. Chiedi aiuto, non è debolezza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 3:54.

0: un giorno insieme con Cristiano Malgioglio. Torna fra un'ora.
1: Anna Oxa, parlami.

0: chiamo Maria Luisa e chiamo da Cagliari. Ascolto Radio Margherita perché la vostra emittente ha il pregio di far ascoltare le canzoni senza parlarci sopra con stupide interruzioni.
1: Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi.
2: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Rossi. In Italia si sta male.
1: In Italia ci sta al mare. Per nuotare, per pescare. Con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole. In Italia si sta bene, in Italia ci sta il sole. Per asciugarsi quando piove. Con la frutta di stagione, con le pesche, le albicocche da mangiare quando hai fame. Ma guarda un po', che fortuna stare qua in mezzo a tanta civiltà. Boh.

Tony Cucchiara, pseudonimo di Antonio Salvatore Cucchiara, è nato ad Agrigento il 30 ottobre 1937 ed è stato un cantautore, attore e autore televisivo italiano. Inizia ad esibirsi nei primi spettacoli nel 1955. Scritturato nel 1960 dalla Rai, si trasferisce a Milano e lavora con grandi orchestre come quelle di Piero Umiliani e di Pippo Barzizza. Partecipa al Cantagiro 1962, dopodiché scrive la colonna sonora del film L'amore difficile e con il maestro Piero Umiliani il brano Cantù d'amori. Forma poi un duo folk con la moglie, la cantante Nelly Fioramonti, incidendo due album con brani originali e cover di canzoni americane. I suoi più grandi successi sono presentati anche alle manifestazioni Un disco per l'estate, 1966, 1967 e 1971, al Festival delle Rose e al Festival di Sanremo 1972. Tony Cucchiara ha partecipato a diversi musical. Il primo spettacolo teatrale scritto da Cucchiara fu Cassandra 2000. Nel 1970 replica l'esperienza nel 1972, quando mette in scena, con un notevole successo di pubblico e di critica, Caino e Abele, un musical che affronta il tema della violenza attraverso i secoli in una forma che incontra i gusti del pubblico più giovane. I buoni sentimenti con le belle musiche composte dallo stesso Cucchiara trovano sul palcoscenico una grande suggestione ed il successo arride anche all'estero. Questa esperienza fa sì che Tony Cucchiara abbandoni lentamente l'attività di cantautore e si dedichi totalmente al teatro. Insiste quindi su questa strada producendo altre commedie musicali come Storie di periferia, uno dei suoi più ispirati, Tragicomica con musiche, Swing, La baronessa di Carini con il gruppo musicale I Dioscuri e Pipino il Breve. Con protagonista Tuccio Musumeci nel ruolo del vecchio re di Francia, lavoro che risulta essere quello di maggior successo, prodotto dal Teatro Stabile di Catania, rimasto in cartellone per ben 7 stagioni consecutive e rappresentato anche a Broadway, in Sud America e in Australia. Scrive poi Stracci, Don Chisciotto di Girgenti nella stagione 1991 e molti altri spettacoli, tra cui L'altra Cenerentola e Il Conte di Montecristo. Negli ultimi 30 anni la seria e continua ricerca intorno alle nostre tradizioni poetiche e musicali ha portato Tony Cucchiara a ricoprire un ruolo autorevole nel panorama culturale italiano. Tony Cucchiara muore a Roma il 2 maggio 2018 all'età di 81 anni. Tra i brani più rappresentativi di Tony Cucchiara ricordiamo Vola cuore mio, Malinconia, Un amore sbagliato, Se vuoi andare vai.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
2: Toni Cucchiara, Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
2: Pino Donaggio. Una casa in cima al mondo.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 4 e 53 minuti.
1: Leo Pari, vicino vicino.
2: Come stai? È da tanto che nessuno te lo chiede.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento del tempo, ma con ancora un po' di variabilità al centro-nord, con nubi alternate a schiarite, qualche isolato fenomeno sulle Alpi. Ancora tanto sole al sud e tanto caldo, con anche punte di 36 gradi. Al nord invece non supereremo i 28-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, dando un accenno, avremo ancora qualche annuvolamento di passaggio sulle regioni settentrionali, con qualche isolato fenomeno nuovamente sulle Alpi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Torno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
1: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 22 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Maria Regina. Oggi è l'onomastico di Incoronata. Il nome, di chiaro significato, è diffuso soprattutto nell'Italia meridionale. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 22 agosto del 1864, ratifica della prima convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in battaglia. Viene fondata la Croce Rossa. Lo scioglilingua di oggi è: se passi sui tuoi passi e ripassi i passi segnati dai tuoi passi. E adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Arrestato un concorso che era stato bandito. Ed ora l'aforisma del giorno. Il rumore più assordante è quello delle cose non dette. Il consiglio della nonna di oggi è: le verdure verdi restano brillanti e non perdono colore se le cuoci con la pentola scoperta. Adesso l'indovinello del giorno. Piango i morti, rompo i fulmini, annuncio le feste, stimolo i pigri, dissipo i venti, calmo i turbolenti. La risposta è la campana. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Antonio da Catania. Usupecchio è come un mancante, il troppo è come il mancante.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Scettro. Scettro. Dal latino sceptrum, a sua volta dal greco skeptron, cioè bastone. Significato: bastone di comando, in senso figurato regno.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
4: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo.

0: Un bambino ha diritto a studiare, giocare e sognare, non a lavorare. Lo sfruttamento dell'infanzia è un crimine che spezza il futuro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 5 e 50 minuti.
0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Paolo Scaduto di Bagheria, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Catania, dove gli auguri vanno a Giuseppe Chines. Proseguiamo verso Modica, in provincia di Ragusa, per fare gli auguri a Corrada Fazzino. A Monreale, in provincia di Palermo, arrivano i nostri auguri per Rosaria Lupo. Voliamo a Siracusa e troviamo Salvatore Cannavò. Infine, gli auguri vanno a Santina Di Martino di Misilmeri, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Un giorno insieme con Cristiano Malgioglio. Torna fra un'ora.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Mina.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Mina.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Amor mio, Città vuota, Grande grande grande, Insieme, Non credere e Un anno d'amore.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Mino Reitano,
3: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Maria Regina.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Farabutto. Farabutto. Dal tedesco Freibeuter, corsaro. Significato: persona priva di scrupoli.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Favilla. Favilla. Dal latino favilla, derivato dalla radice del verbo favere, cioè riscaldare. Significato: frammento di materia incandescente. In senso figurato, lampo, occasione, principio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Aforisma. Aforisma. Dal greco. Significato: sentenza filosofica o massima etica espressa in poche parole.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tetro. Tetro. Dal latino tether. Significato: scuro, in senso figurato triste.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rim-

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Lucio Battisti, La canzone del sole.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 6 e 55 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Francesco Paolo Scaduto di Bagheria, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Graziella Grassadonia. Proseguiamo verso Acireale, in provincia di Catania, per fare gli auguri a Leonardo Grasso. A Leverano, in provincia di Lecce, arrivano i nostri auguri per Giuseppe Cirseda. Voliamo a Monferrato, in provincia di Cagliari, e troviamo Maria Carmen De Plano. Infine, gli auguri vanno a Alessia Lavenia di Biancavilla, in provincia di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Renato Zero, l'amore sublime.
1: E non esiste casa che non sia il tuo nome, e non esiste un'ombra nelle tue parole, e non esiste niente oltre i miei cinque sensi.

00 30 34 64. Orietta Berti. In viaggio.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Marina da Milano. Volevo dire alle persone che hanno bisogno di rilassarsi di fare delle respirazioni lente, inspirando con la pancia prima e col torace dopo, per 10-15 volte. Sono un insegnante di yoga che pratica questa disciplina da 40 anni e vi garantisco funziona. Baci a tutti.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Maria Regina.
2: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 euro. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: le sai. Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: In comune, due impiegati si incontrano nel corridoio. Beh, non riesci neanche tu a dormire?
1: L'angolo del sorriso.
2: In Russia sta proprio cambiando tutto. Ho visto dei bambini che mangiavano i comunisti.
1: L'angolo del sorriso.
2: Papà, la nonna è cattiva. Zitto e mangia, che abbiamo solo quella.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ogni forma di discriminazione nega la dignità umana. Le differenze non ci dividono, ci arricchiscono.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Piero Allegrini, che male c'è?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Durissimo, botta e risposta tra Turchia e Israele. Ankara ha chiesto l'arresto di Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia in acque internazionali. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Il caso della 57enne uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito, in provincia di Potenza. I carabinieri hanno arrestato in flagranza per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale potentino. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Jannik Sinner, costretto a dare forfè agli imminenti US Open. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro, dicendosi molto triste e deluso. Confermata invece la presenza del rivale Alcaraz dopo 4 mesi di stop. E nel calcio è vigilia del via alla Serie A. Domani 4 partite, l'Inter campione in carica riceve il Monza. Le ambizioni di Christian Kivu.
2: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla, e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
1: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 7. E 54 minuti.
5: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Paolo Scaduto di Bagheria, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Catania, dove gli auguri vanno a Giuseppe Chines. Proseguiamo verso Modica, in provincia di Ragusa, per fare gli auguri a Corrada Fazzino. A Monreale, in provincia di Palermo, arrivano i nostri auguri per Rosaria Lupo. Voliamo a Siracusa e troviamo Salvatore Cannavò. Infine, gli auguri vanno a Santina Di Martino di Misilmeri, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento del tempo, ma con ancora un po' di variabilità al centro-nord, con nubi alternate a schiarite, qualche isolato fenomeno sulle Alpi. Ancora tanto sole al sud e tanto caldo, con anche punte di 36 gradi. Al nord invece non supereremo i 28-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, dando un accenno, avremo ancora qualche annuvolamento di passaggio sulle regioni settentrionali, con qualche isolato fenomeno nuovamente sulle Alpi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Cristiano Malgioglio.

0: Un giorno insieme con Cristiano Malgioglio. Torna fra un'ora.
1: Davide Valeri. Paura di niente.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Nico da Milano. Come brutta l'ingratitudine. Mi riferisco a quel signore del nord che disse, che ha detto, se non ci fossero il nord solamente dei nordisti. È sbagliato, perché se lui ha buona memoria, appena finita la guerra, dal sud in genere sono arrivati tanti meridionali che hanno fatto grande prima di tutto Torino con la sua bella Fiat, Milano con l'Alfa Romeo, i Lotta Fraschini e la Borletti, va bene? E quindi è un grande ingrato, perché il delinquente, il lazzarone c'è dappertutto, in tutto il mondo. Io ho fatto viaggi nel Messico, Indonesia, Malaysia, Singapore, il lazzarone l'ho trovato lì, capito? Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Canzoni napoletane.
6: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
5: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
6: O su TV Satta, canale 646.
5: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
6: In DAB e in streaming.
5: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
6: Canzoni Napoletane.
5: Suoni antichi.
6: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Adriano Celentano, ancora

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 22 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Maria Regina. Oggi è l'onomastico di Incoronata. Il nome, di chiaro significato, è diffuso soprattutto nell'Italia meridionale. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 22 agosto del 1864, ratifica della prima convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in battaglia. Viene fondata la Croce Rossa. Lo scioglilingua di oggi è: se passi sui tuoi passi e ripassi i passi segnati dai tuoi passi. E adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Arrestato un concorso che era stato bandito. Ed ora l'aforisma del giorno. Il rumore più assordante è quello delle cose non dette. Il consiglio della nonna di oggi è: le verdure verdi restano brillanti e non perdono colore se le cuoci con la pentola scoperta. Adesso l'indovinello del giorno. Piango i morti, rompo i fulmini, annuncio le feste, stimolo i pigri, dissipo i venti, calmo i turbolenti. La risposta è la campana. Ed ora, il proverbio del giorno, recitato dai nostri ascoltatori.
1: Antonio da Catania. Usupecchio è come un mancante, il troppo è come il mancante.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Scettro. Scettro. Dal latino sceptrum, a sua volta dal greco skeptron, cioè bastone. Significato: bastone di comando, in senso figurato, regno.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mary Hawkins. Lontano dagli occhi.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Durissimo, botta e risposta tra Turchia e Israele. Ankara ha chiesto l'arresto di Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia in acque internazionali. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Il caso della 57enne uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito, in provincia di Potenza. I carabinieri hanno arrestato in flagranza per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale potentino. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Yannick Sinner, costretto a dare forfè agli imminenti US Open. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro, dicendosi molto triste e deluso. Confermata invece la presenza del rivale Alcaraz dopo 4 mesi di stop. E nel calcio è vigilia del via alla Serie A. Domani 4 partite, l'Inter campione in carica riceve il Monza. Le ambizioni di Christian Kivu.
3: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
2: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 9. In punto.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Francesco Paolo Scaduto di Bagheria, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Graziella Grassadonia. Proseguiamo verso Acireale, in provincia di Catania, per fare gli auguri a Leonardo Grasso. A Leverano, in provincia di Lecce, arrivano i nostri auguri per Giuseppe Cirseda. Voliamo a Monferrato, in provincia di Cagliari, e troviamo Maria Carmen De Plano. Infine, gli auguri vanno a Alessia Lavenia di Biancavilla, in provincia di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

domenica con Amedeo Minghi. Questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo su Radio Margherita.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Devi dirmi di sì si sono confrontati oggi Roberta Bonanno e Mina.
1: Confronti. Radio Margherita, amica fedele.

0: forte anche te.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 9 e 27 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Maria Regina.
3: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
4: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro. Shampoo balsamo Pantene, vari trattamenti, 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.
5: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Cut piaceisa quando in mia i fan saisa. Quelli di Piacenza, quando non ne hanno, fanno senza.
4: Francesco dalla provincia di Messina. E rotola che ti sta in capo per chiedere che succede, tanto puoi tornare in arrere. E rotola che ti arrabbi per quello che succede, tanto non puoi tornare all'indietro.
5: Un signore ci manno pane a cui non può rosicare.
6: Sono Leonardo, chiamo da Messeraca Crotone. Il proverbio del giorno è: quando giova e meno vento, o gira caccia che perde tempo. Vuole dire, quando piove e tira vento, non andare a caccia che perdi tempo.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita. Allevia le tue giornate.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Mario da Taranto. Vorrei parlare in merito all'assicurazione obbligatoria per auto e motoveicoli. L'assicurazione obbligatoria per auto e motoveicoli andrebbe in percentuale inserita nelle accise dei carburanti, perché uno più cammina più paga. Sono 45 anni che pago a vuoto, grazie a Dio, tra parentesi, perché eventualmente non decurtare annualmente il premio in modo che dopo un tot di anni il tartassato sarebbe alleviato al massimo, però per i furbi galera, grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 9:53.
0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Paolo Scaduto di Bagheria, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Catania, dove gli auguri vanno a Giuseppe Chines. Proseguiamo verso Modica, in provincia di Ragusa, per fare gli auguri a Corrada Fazzino. A Monreale, in provincia di Palermo, arrivano i nostri auguri per Rosaria Lupo. Voliamo a Siracusa e troviamo Salvatore Cannavò. Infine, gli auguri vanno a Santina di Martino di Misilmeri, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Gli attacchi di Mosca sono puro terrorismo, così Zelensky dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih. 16 morti e una settantina di feriti, stanotte ancora a raid almeno altre 5 vittime. L'autopsia su Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nel Veneziano, conferma la morte per strangolamento. Responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, poi morto suicida. Lui aveva già tentato di strangolarla, ricevendo però solo un ammonimento. Il Papa è giunto in elicottero a San Marino per una visita pastorale molto attesa. Intorno alle 15 si sposterà poi a Rimini, dove Leone sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. I richiedenti asilo rinviati in Italia da diversi paesi europei, Meloni si difende: nulla a che fare con la sospensione di Schengen, l'accordo funziona, ma le opposizioni restano in pressing. Meloni ha isolato l'Italia. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al via mezzogiorno, solo quinto il compagno di squadra e il leader iridato Kimi Antonelli, terza e settima le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Cristiano Malgioglio.

0: Un giorno insieme con Cristiano Malgioglio. Torna fra un'ora.
1: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Maria Regina.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

Tony Cucchiara, pseudonimo di Antonio Salvatore Cucchiara, è nato ad Agrigento il 30 ottobre 1937 ed è stato un cantautore, attore e autore televisivo italiano. Inizia ad esibirsi nei primi spettacoli nel 1955. Scritturato nel 1960 dalla RAI, si trasferisce a Milano e lavora con grandi orchestre come quelle di Piero Umiliani e di Pippo Barzizza. Partecipa al Cantagiro 1962, dopodiché scrive la colonna sonora del film L'amore difficile e con il maestro Piero Umiliani il brano Cantù d'amori. Forma poi un duo folk con la moglie, la cantante Nelly Fioramonti, incidendo due album con brani originali e cover di canzoni americane. I suoi più grandi successi sono presentati anche alle manifestazioni Un disco per l'estate, 1966, 1967 e 1971, al Festival delle Rose e al Festival di Sanremo 1972. Tony Cucchiara ha partecipato a diversi musical. Il primo spettacolo teatrale scritto da Cucchiara fu Cassandra 2000. Nel 1970 replica l'esperienza nel 1972, quando mette in scena, con un notevole successo di pubblico e di critica, Caino e Abele, un musical che affronta il tema della violenza attraverso i secoli in una forma che incontra i gusti del pubblico più giovane. I buoni sentimenti con le belle musiche composte dallo stesso Cucchiara trovano sul palcoscenico una grande suggestione ed il successo arride anche all'estero. Questa esperienza fa sì che Tony Cucchiara abbandoni lentamente l'attività di cantautore e si dedichi totalmente al teatro. Insiste quindi su questa strada producendo altre commedie musicali come Storie di periferia, uno dei suoi più ispirati, Tragicomica con musiche, Swing, La baronessa di Carini con il gruppo musicale I Dioscuri e Pipino il Breve. Con protagonista Tuccio Musumeci nel ruolo del vecchio re di Francia, lavoro che risulta essere quello di maggior successo, prodotto dal Teatro Stabile di Catania, rimasto in cartellone per ben 7 stagioni consecutive e rappresentato anche a Broadway, in Sud America e in Australia. Scrive poi Stracci, Don Chisciotto di Girgenti nella stagione 1991 e molti altri spettacoli, tra cui L'altra Cenerentola e Il Conte di Montecristo. Negli ultimi 30 anni la seria e continua ricerca intorno alle nostre tradizioni poetiche e musicali ha portato Tony Cucchiara a ricoprire un ruolo autorevole nel panorama culturale italiano. Tony Cucchiara muore a Roma il 2 maggio 2018 all'età di 81 anni. Tra i brani più rappresentativi di Tony Cucchiara ricordiamo Vola cuore mio, Malinconia, Un amore sbagliato, Se vuoi andare vai.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
2: Toni Cucchiara, Radio Margherita, per la memoria.
0: Achille Lauro, Incoscienti giovani.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 10 e 55 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Francesco Paolo Scaduto di Bagheria, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Graziella Grassadonia. Proseguiamo verso Acireale, in provincia di Catania, per fare gli auguri a Leonardo Grasso. A Leverano, in provincia di Lecce, arrivano i nostri auguri per Giuseppe Cirseda. Voliamo a Monferrato, in provincia di Cagliari, e troviamo Maria Carmen De Plano. Infine, gli auguri vanno a Alessia Lavenia di Biancavilla, in provincia di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

domenica con Amedeo Minghi. Questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo su Radio Margherita.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Chiamo da Cosenza. Poco fa ho sentito un signore della Sicilia che chiamava porci, maiali, le persone che lasciano la spazzatura in giro per le strade. Mi associo, chiamo così anche i miei compaesani che da Cosenza verso la Sila fanno così. Ma non si vergognano o pensano che l'aria schifosa che emanano questi sacchetti non la respirano pure loro? Ecco, io sono per le telecamere sparse sia per le strade che nei paesi. Altro che privacy, se ci pensiamo bene la privacy l'hanno voluta proprio i porci. Buona giornata agli onesti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
3: 3000. Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Adriano Pappalardo.
5: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi ti credo,

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Adriano Pappalardo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: È ancora giorno, Non mi lasciare mai, Ricominciamo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 11:28. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Maria Regina.
2: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
0: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Ornella Vanoni. Sto male.
1: Io non sogno più, io non penso più, e non trovo più risorse. Non mi guardo più, o mi troverei brutta.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Demis Roussos, viso di donna.
1: Erano

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Gli attacchi di Mosca sono puro terrorismo, così Zelensky dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih. 16 morti e una settantina di feriti, stanotte ancora a raid almeno altre 5 vittime. L'autopsia su Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nel veneziano, conferma la morte per strangolamento. Responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, poi morto suicida. Lui aveva già tentato di strangolarla, ricevendo però solo un ammonimento. Il Papa è giunto in elicottero a San Marino per una visita pastorale molto attesa. Intorno alle 15 si sposterà poi a Rimini, dove Leone sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. I richiedenti asilo rinviati in Italia da diversi paesi europei, Meloni si difende: nulla a che fare con la sospensione di Schengen, l'accordo funziona, ma le opposizioni restano in pressing. Meloni ha isolato l'Italia. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al Via Mezzogiorno, solo quinto il compagno di squadra e il leader iridato Kimi Antonelli, terza e settima le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: ti porto via con me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 11:57.

Sono Massimo Finaldi da Trecase. Ascolto Radio Margherita perché è rilassante, piacevole e divertente. Le sue canzoni, a partire dagli anni 60, mi ricordano tanto i miei anni verdi, i miei anni giovanili. Radio

0: un giorno insieme con Cristiano Malgioglio. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Adriano Celentano. Una carezza in un pugno.

0: che splendido. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 12 e 23 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
1: Me l'hai insegnato tu.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Charles Louis de Montesquieu? Un uomo è povero non già quando non ha niente, ma quando non lavora. Sa cosa diceva Victor Hugo? Colui che apre la porta di una scuola molto probabilmente chiude una prigione. Sa cosa diceva Juan de Mariana? Le tasse sono una calamità per i popoli ed un incubo per i governanti. Per i primi sono sempre eccessive, mentre per i governanti le entrate derivanti dalle tasse non sono mai sufficienti per le loro spese.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Massimo Ranieri, Rose Rosse.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 12 e 51 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Cristiano Malgioglio.

domenica con Amedeo Minghi. Questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo su Radio Margherita.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: sarà.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Sono Anna, vi ascolto dai Camaldoli. Salve, volevo fare un appello che può essere anche una riflessione, ma anche e soprattutto un consiglio e un qualcosa di utile in maniera collettiva. A queste donne, fatevi i vostri mariti, non quelli degli altri, soprattutto se siete senza marito, se avete gli attributi, cercatevene uno che sia libero, è tutto vostro, e non rompete e distruggete le famiglie altrui, soprattutto quelle con figli.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 13:23.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Lin Yu Tang. Se riesci a passare un pomeriggio assolutamente inutile, in modo assolutamente inutile, hai imparato a vivere.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sì, sono sempre io, Lucio Di Salerno. Quanti professionisti privati, con la scusa che non ti rilasciano la ricevuta fiscale, comunque si insaccano soldi a parte e le tasse le paghiamo noi. Eh no, caro. Io ti mando la finanza così vediamo se ti levi il vizio. Che tasse hai? Io non posso pagare le tasse anche per te. Anche chi non rilascia lo scontrino fiscale nei bar o nei negozi. Denunciateli. Subito le fiamme gialle, quelli si buttano come i lupi per salire di grado. È giustamente giusto, non bisogna chiudere gli occhi. Io non guardo in faccia a nessuno. Parente, amici o quello che è, chi sbaglia paga. Il mio motto è ordine e disciplina, come la Germania. Non faccio sconti a nessuno, non lo faccio né per questo né per quello e né per quell'altro. Ecco tutto, e bisogna agire così. Solo così ci possiamo rimettere in carreggiata. Cominciando da noi, da casa nostra.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 13 e 56 minuti.
3: Tiziano Ferro. Valore assoluto.

0: Vita Notizie.
1: Esplosione stamane in una palazzina di 4 piani a Perugia, ha crollato il tetto, ci sono almeno 2 feriti in gravi condizioni. Dai primi riscontri la causa sarebbe una fuga di gas. Nella guerra russo-ucraina sono i giorni più duri, pesante il bilancio delle vittime. Gerardo De Vivo.
2: Almeno 6 morti e 30 feriti per gli attacchi russi nella notte sulle città ucraine, mentre si scava ancora tra le macerie del centro commerciale di Kryvyi Rih, colpito ieri, 16 morti. 3 bambini, denuncia l'UNICEF, sarebbero rimasti uccisi in un raid su Mykolaiv. Kiev ha colpito un centro logistico russo nella regione di Samara e ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato.
1: Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza rispetto per la dignità umana, così il Papa in visita a San Marino. Intorno alle 15 sarà a Rimini, migliaia in attesa per le strade. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. Su tutta la rete transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Cristiano Malgioglio.

0: Un giorno insieme con Cristiano Malgioglio. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Maria Grazia da Genova e volevo dire che ci hanno abituato a vivere con mille cose, ci hanno cresciuto a vivere con mille cose, ma non ci hanno insegnato a vivere con l'amore. Manca l'amore, in questa società manca l'amore. Ciao!
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ricarico. Una donna come te.
4: Una donna.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 14 e 25 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rim-

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Fabrizio De André, la ballata dell'amore cieco.

vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Questa mattina vi siete accorti che la schiuma da barba è

0: nonna. Vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
1: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Lucio, solito Lucio di Salerno. Saluti e baci a Radio Margherita, che è la più grande, e a tutti i radioascoltatori. Poco fa ho sentito quella signora di Trento, germana, che diceva della chirurgia plastica, i danni e tutto. Allora, io sono favorevole quando è fatta nei giusti limiti e quando si affida a un chirurgo bravo e preparato, proprio qualificato di plastica, chirurgia plastica ed estetica. A volte le persone, perché hanno troppe pretese, come la chirurgia del seno, vogliono essere tutte sexy bomb, e dovrebbe essere proporzionata al fisico e al corpo che hanno, senza strafare. Le cose vanno bene quando tutto è naturale, insomma sembra proprio come madre natura. Ma io sono favorevole per il semplice motivo che ci sono cose che la natura non ha fornito, non ha dotato come si deve, e allora, come si dice, quello che natura non ha dato, il chirurgo crea. Però, ripeto, senza esagerazioni, e che non si deve capire che è una cosa rifatta.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 14 e 57 minuti.
1: Albano e Romina Power. Un'isola nella città.

0: Io sono Francesca, vi chiamo da Palermo e volevo dirvi che la musica, la vostra musica è molto bella e ogni volta che vado da mia nonna la ascoltiamo sempre insieme e non prendiamo altri canali perché è il canale in cui le persone parlano di meno e c'è molta musica bella.
1: Radio Margherita si ascolta con la nonna anche a Palermo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Cristiano Malgioglio.

0: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 euro. Cosa aspetti? Prenotala subito. Vieni da Sisa.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

Ogni sigaretta brucia un pezzo della tua salute. Smettere di fumare non è facile, ma è il primo passo per rinascere. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Gianni Morandi, Occhi di ragazza.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 15 e 54 minuti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Esplosione stamane in una palazzina di 4 piani a Perugia, crollato il tetto, ci sono almeno 2 feriti in gravi condizioni. Dai primi riscontri la causa sarebbe una fuga di gas. Nella guerra russo-ucraina sono i giorni più duri, pesante il bilancio delle vittime. Gerardo De Vivo.
2: Almeno 6 morti e 30 feriti per gli attacchi russi nella notte sulle città ucraine, mentre si scava ancora tra le macerie del centro commerciale di Kryvyi Rih, colpito ieri. 16 morti. 3 bambini, denuncia l'UNICEF, sarebbero rimasti uccisi in un raid su Mykolaiv. Kiev ha colpito un centro logistico russo nella regione di Samara e ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato.
1: Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza rispetto per la dignità umana, così il Papa in visita a San Marino. Intorno alle 15 sarà a Rimini, migliaia in attesa per le strade. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. Su tutta la rete transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Cristiano Malgioglio.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Ornella Vanoni. La musica è finita.
5: Ecco.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, sono Gianlarro e chiamo da Napoli. Anzitutto grazie a Radio Margherita perché è una radio splendida, unica. E poi volevo dire, per quanto riguarda i medicinali, quando compriamo il medicinale, quelli a pagamento in dentro, togliamo il talloncino subito e lo buttiamo, perché con quel talloncino si potrebbe fare tante cose. So che non verrà mai pubblicata questa mia richiesta, ma comunque io insisto, togliamo via subito il talloncino dai medicinali comprati a pagamento, perché con quel talloncino si possono fare tante cose, ma tantissime cose. Grazie a Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Ho tante forme, sono grande o piccina, e quando mi porti nel buio, a guidare sono io. La risposta è la torcia.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

posto? Bene, bene, va bene. Sì. Abbastanza. Mi piace, mi piace. Questo va bene.

Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 16 e 56 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita da Emma Parigi di Trebimeteo. Ci attende una giornata di domenica 23 agosto sulla nostra penisola con un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed ampi spazi assolati. Si farà eccezione per nubi di passaggio localmente compatte sulla Valpadana centro-orientale ed anche sull'arco alpino, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Il clima sarà caldo, senza eccessi di calore e temperature diurne in diverse zone del nord, anche inferiori ai 30 gradi. Si starà meglio nella notte all'alba con clima fresco e valori minimi anche sotto i 20 gradi, mentre in diverse zone del centro-sud ed anche di Sardegna e Sicilia si toccano e si superano i 33-34 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando all'app e Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Cristiano Malgioglio.

0: un giorno insieme con Cristiano Malgioglio. Torna fra un'ora.
1: Alex Britti, sono

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Vorrei dire che l'ignoranza è causa di tutti i mali. Cerchiamo di combatterla e di guarirla quando è possibile. Sono Mauro da Lecce. Ciao.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti. Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Devi dirmi di sì si sono confrontati oggi Roberta Bonanno e Mina. Confronti
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Little Tony riderà
4: perché tu

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 17 e 25 minuti.
2: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
3: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
4: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto Algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Rosone, rosone, accresciutivo maschile di rosa, significato in architettura, vetrata circolare che nelle chiese romaniche e gotiche si apre generalmente al centro della facciata.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Teologia, teologia, composto dal greco teos, Dio, e logia, studio, significato scienza delle cose divine.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Polimorfo, polimorfo, dal greco, composto da poli, molti, e morphos, morfo, cioè forma, significato che concerne il polimorfismo, cioè che ha o può assumere forme diverse.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Steppa, steppa, dal russo step, attraverso il francese step, significato vegetazioni di regioni semiaride a clima continentale. Radio

accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: La prevenzione è un atto d'amore verso te stesso e verso gli altri. Parlare di sesso sicuro non è un tabù, è responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, mi chiamo Cristian Bertolini e vi chiamo da Napoli. Il mio messaggio è semplice. Mi piacerebbe che le persone riflettessero di più su un principio, che è quello secondo il quale sarebbe meglio non fare agli altri ciò che non si volesse fosse fatto a se stessi. Credo che se le persone riflettessero su questa cosa, il mondo sarebbe migliore.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Lucio Dalla. Caruso.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 17 e 53 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: I Pooh, un minuto prima dell'alba.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Esplosione stamane in una palazzina di 4 piani a Perugia, ha crollato il tetto, ci sono almeno 2 feriti in gravi condizioni. Dai primi riscontri la causa sarebbe una fuga di gas. Nella guerra russo-ucraina sono i giorni più duri, pesante il bilancio delle vittime. Gerardo De Vivo.
2: Almeno 6 morti e 30 feriti per gli attacchi russi nella notte sulle città ucraine, mentre si scava ancora tra le macerie del centro commerciale di Kryvyi Rih, colpito ieri. 16 morti. 3 bambini, denuncia l'UNICEF, sarebbero rimasti uccisi in un raid su Mykolaiv. Kiev ha colpito un centro logistico russo nella regione di Samara e ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato.
1: Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza rispetto per la dignità umana, così il Papa in visita a San Marino. Intorno alle 15 sarà a Rimini, migliaia in attesa per le strade. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. Su tutta la rete transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Cristiano Malgioglio.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Monica e chiamo da Salerno. Vorrei dire che i malati mentali, come me, non danno fastidio a nessuno. Cercano compagnia, cercano amicizia, vogliono parlare con qualcuno, ma nessuno li pensa, nessuno li calcola, solo perché sono malati mentali. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Nomadi, tutto a posto.
3: Le

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 18:26.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Mi son preso un cane, l'ho chiamato Stop. Che razza è? Ma un incrocio.
2: L'angolo del sorriso.
3: Il dottore si era innamorato di una delle sue pazienti. Poco male. Il fatto è che era veterinario.
2: L'angolo del sorriso.
3: Capisci che stai invecchiando

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve Radio Margherita, io mi chiamo Iola e chiamo da Messina. Io vorrei proporre, col permesso di tutta l'Italia, la demolizione del Colosseo, dove sono morte 700.000 persone. C'è tanta gente che si è divertita guardando questi spettacoli. Secondo me è un insulto, è una vergogna per il popolo italiano tenere ancora su il Colosseo. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Mia Martini, Uomini Farfalla.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: amore effimero.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Cristiano Malgioglio.

0: Un giorno insieme con Cristiano Malgioglio. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Iva Zanicchi. Per vivere. Tutti

domenica con Amedeo Minghi. Questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo su Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io mi chiamo Rita e telefono da Palermo. Volevo lanciare un appello, dire qualcosa di importante, che con la bontà e il perdono si acquista sempre. Quindi dobbiamo perdonare tutti, anche quelli che ci fanno del male purtroppo, per stare bene con noi stessi e anche con gli altri. Grazie dell'opportunità.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Adriano Pappalardo.
4: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Adriano Pappalardo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: È ancora giorno, Non mi lasciare mai, Ricominciamo.
0: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 19 e 27 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Ogni ruga racconta una storia. Ascoltare gli anziani è un dono. La vecchiaia non è un peso, è un patrimonio di saggezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Shirley Bassey, chi si vuol bene come noi.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 19:53.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Luigi, sono un padre, un ex padre, ex nonno, va bene, ex marito dal 2004, e dal 2004 non vedo i miei figli, erano già maggiorenni. Io non ho nessun parente, non ho nessuno, perciò sono stato sempre solo. Loro hanno, la ex ha famiglia numerosa, li ha plagiati come ha voluto. Oggi mi mancano tanti, tanto, tanto, tanto. Le istituzioni mi hanno affossato, la giustizia mi ha affossato. Sono sempre più giù nel pozzo profondo. Spero che possa salire un pochettino.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Quando?
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita. Sono le ore 20:25.

0: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito. Vieni da Sisa.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello.

0: Giovanni da Pottembedocle. C'è un detto bello che dice: "Cunzala come vo, sempre cucuzza è". Traduzione: condiscila come preferisci, sempre zucca o zucchina, in base ai resta.
1: Ciao a tutti, Radio Margherita, sono Giuseppe da Giarre, in provincia di Catania, e vorrei dire questo: qua non da nosso Gesù dice cani, beato chi duca sa fa larga. Cioè, significa, quando in un osso ci sono 10 cani, beato quello che si sta alla larga. Ciao a tutti e grazie della compagnia.
2: Mario da Portopalo di Capopassero, un proverbio: ogni imprevimento è giovamento. Cioè, significa che anche gli impedimenti possono essere un giovamento, un vantaggio. Perciò non è detto che un impedimento è uno svantaggio, ma può essere un vantaggio.
3: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Achille Lauro, amor.
5: Stanotte.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Giovanni, chiamo da Catania. Io vorrei fare un appello a tutti i giovani di tutte le città italiane, soprattutto quando vanno a fare la famosa movida, vero, che frequentano tutti i centri storici. Ecco, io vorrei fare un appello a loro di non usare, per favore, non usate le bombolette, quelle che dipingono tutti i muri, rovinano tutti i palazzi delle nostre città, che sono belle. Ragazzi, vi dico una cosa, che tutte le città appartengono a noi, sono tutta la nostra storia, la nostra cultura, la nostra ricchezza. Vi prego, non usate quelle bombolette. Ciao a tutti.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Jimmy Fontana. Il mondo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 20 e 54 minuti.
1: Amedeo Minghi, com'è bello il mondo.
2: Amore, amore, quanto è bello il mondo, perché c'è il mare sopra, splende il cielo, e poi ci sei anche tu. Da qualche tempo preferisco stare al sole, mi fa solletico sentirti vicino.

0: Radio Margherita, sono Anna da Napoli. Io ascolto sempre e solo ogni mattina Radio Margherita, perché è dolce, dolce, dolce come un babà. Un bacio a tutti, ciao.
1: Radio Margherita, dolce, dolce, dolce come un babà.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Cristiano Malgioglio.

0: Un giorno insieme con Cristiano Malgioglio. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

domenica con Amedeo Minghi. Questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Cara Radio Margherita, io ti chiamo da Torino e mi chiamo Anna. Ho appena sentito la signora che giustamente dice che le prostitute devono pagare le tasse. Però prima le abbiamo cacciate come appestate, adesso vogliamo le tasse. Penso che dovrebbero essere regolate per pagare le tasse. Un saluto caro, ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Matteo Romano, concedimi.

0: Edoardo Bennato, viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 21 e 24 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

Tony Cucchiara, pseudonimo di Antonio Salvatore Cucchiara, è nato ad Agrigento il 30 ottobre 1937 ed è stato un cantautore, attore e autore televisivo italiano. Inizia ad esibirsi nei primi spettacoli nel 1955. Scritturato nel 1960 dalla RAI, si trasferisce a Milano e lavora con grandi orchestre come quelle di Piero Umiliani e di Pippo Barzizza. Partecipa al Cantagiro 1962, dopodiché scrive la colonna sonora del film L'amore difficile e con il maestro Piero Umiliani il brano Cantù d'amuri. Forma poi un duo folk con la moglie, la cantante Nelly Fioramonti, incidendo due album con brani originali e cover di canzoni americane. I suoi più grandi successi sono presentati anche alle manifestazioni Un disco per l'estate, 1966, 1967 e 1971, al Festival delle Rose e al Festival di Sanremo 1972. Tony Cucchiara ha partecipato a diversi musical. Il primo spettacolo teatrale scritto da Cucchiara fu Cassandra 2000. Nel 1970 replica l'esperienza nel 1972, quando mette in scena, con un notevole successo di pubblico e di critica, Caino e Abele, un musical che affronta il tema della violenza attraverso i secoli in una forma che incontra i gusti del pubblico più giovane. I buoni sentimenti con le belle musiche composte dallo stesso Cucchiara trovano sul palcoscenico una grande suggestione ed il successo arride anche all'estero. Questa esperienza fa sì che Tony Cucchiara abbandoni lentamente l'attività di cantautore e si dedichi totalmente al teatro. Insiste quindi su questa strada producendo altre commedie musicali come Storie di periferia, uno dei suoi più ispirati, Tragicomica con musiche, Swing, La baronessa di Carini con il gruppo musicale I Dioscuri e Pipino il Breve. Con protagonista Tuccio Musumeci nel ruolo del vecchio re di Francia, lavoro che risulta essere quello di

Presentativi di Toni Cucchiara, ricordiamo Vola cuore mio, Malinconia, Un amore sbagliato, Se vuoi andare vai,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
2: Toni Cucchiara, Radio Margherita, per la memoria.

La salute inizia da gesti semplici come lavarsi le mani. Una buona igiene è il primo scudo contro malattie e infezioni. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Marco, chiamo da Taranto e volevo ringraziare tutti gli amici di Radio Margherita perché passano i miei brani, o meglio il mio brano che si stava meglio quando si stava peggio. Non esistevano le situazioni da PlayStation, non si moriva per le strade senza casco e i soldi in banca maturavano interessi. Si stava meglio quando si stava peggio, si andava tutti a letto dopo il carosello, si riscaldava la pasta del giorno prima, quella più buona era sul fondo di padella. Si stava meglio quando si stava peggio. Ciao a tutti, siete fortissimi.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: In questa giornata di domenica l'anticiclone interesserà tutta Italia, favorendo una giornata relativamente stabile e tranquilla da nord a sud. Sull'Italia settentrionale cielo sereno o poco nuvoloso. Verso la serata qualche locale piovasco sui monti, sull'arco alpino. Al centro anche qui della variabilità diurna sull'Appennino, altrove più sole con vento debole. Sulle regioni meridionali ampio soleggiamento, caldo che si farà sentire in molte località, toccheremo punte di 33-34 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 22 e un minuto.

0: un giorno insieme con Cristiano Malgioglio. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, amica fedele.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: preferita musica italiana.
1: Giovanotti, estate.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Pino, la voce più sexy di Torino. Vorrei soltanto dire una cosa, che nella vita chi non lotta ha già perso in partenza, mentre chi lotta, oh, me la sono dimenticata, porca miseria, chi lotta può perdere, ma chi non lotta ha già perso in partenza. Ciao a tutti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 22 e 25 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Art Buchenwald? Che sia il migliore o il peggiore dei tempi, è questo il tempo che abbiamo. Sa cosa diceva Shakespeare? Considero il mondo per quello che è, un palcoscenico dove ciascuno deve recitare la sua parte. Sa cosa diceva Epicuro? La natura non va forzata, ma persuasa.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Lucia da Torino. Vorrei dire al mondo della medicina che la timidezza di una persona non è stupidità oppure ritardo mentale, è una cosa congenita, così come uno è grasso e magro, biondo, bruno, va bene? Ecco, che cerchino di stare attenti a come trattano queste persone. Complimenti Radio Margherita, siete la mia radio preferita. Ciao a tutti.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 22 agosto. Sono le ore 22 e 53 minuti.
1: D'Argent Amico, Catì.
2: Dicevi no, no, e alla fine sei venuta anche tu qua.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 23 e 25 minuti. In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Fiorella Mannoia e Pierangelo Bertoli. Il pescatore.
1: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni.

0: Condividere tutto dei propri figli online è un diritto dei genitori o una violazione della loro privacy? L'infanzia ha diritto a crescere senza occhi indiscreti. Proteggiamola anche dal web.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Francesco Guccini. Cirano.
1: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Andrea e vi ascolto da Monreale e vi faccio intanto i complimenti per la liberalità con cui comunicate con tutti. Questo vi fa onore. Io volevo comunicare un messaggio semplicissimo che aiuterà sicuramente molte persone ad evitare di fare dei gesti insani, perché ci sono oggi gravissimi problemi. E quindi praticamente il messaggio che io voglio dare è di non scoraggiarsi e di andare avanti con fiducia, perché possiamo avere un luminoso futuro se confidiamo in Dio e nel suo regno. Tanti auguri per tutti e non scoraggiatevi mai. Auguri.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: bella musica leggera italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Mino Reitano.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Mino Reitano.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Apri le tue braccia e abbraccia il mondo, Avevo un cuore che ti amava tanto, Daradan, Italia, Ma ti sei chiesto mai? E Meglio una sera piangere da solo.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Nada.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. È mezzanotte e 29 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Un amico saggio sa evitarci molte pene. Uno sciocco ce ne procura un'infinità.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

ti basta il cuore. Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace,

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Mina, rose su rose. Più di

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Francesco, dalla provincia di Messina. Sono perfettamente d'accordo per quanto riguarda la responsabilità civile dei magistrati. Era ora. In qualsiasi campo chi sbaglia paga. Non vedo perché i magistrati erano impunibili. In tutti i tribunali vi è una scritta: la legge è uguale per tutti. E loro dovrebbero essere i primi a dare il buon esempio. Penso che nella riforma in corso sarebbe bene abolire i tre gradi di giudizio. È inconcepibile. In un primo grado si è colpevole, in secondo innocente e in Cassazione dopo colpevole. Mi chiedo, chi ha preso una cantonata? Come si può avere fiducia in una simile giustizia? Facciamo un solo processo, in Cassazione, dato che è l'ultimo che a contare. In tanti paesi l'accusa non si può appellare, la difesa sì, ma se vi sono nuovi elementi, altrimenti l'imputato si becca qualche anno in più per aver fatto perdere tempo alla giustizia. Sicuramente in questo modo si risparmierebbero tempo e denaro. Meditate, gente, meditate. Un saluto a tutti e ciao Radio Margherita.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 23 agosto. È mezzanotte e 54 minuti.

0: Sono Anna Maria, chiamo da Ercolano e vorrei dire grazie a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, un nome che si nasconde dietro un bellissimo fiore, ma voi siete di più, da quelli che fanno la pubblicità a quelli che danno le notizie e a tutti quelli e tutta la bella musica che ci mette gioia, armonia e tanta allegria. Grazie Margherita, grazie a tutti quelli che stanno dietro questo nome.
1: Radio Margherita, gioia, armonia e tanta allegria, anche ad Ercolano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Emma Marrone.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Diamante. Si sono confrontati oggi Mia Martini e Zucchero.
1: Confronti. Radio Margherita, amica fedele.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Luciano da Battipaglia, volevo consigliare a tutti gli amanti della buona cucina di venire a mangiare la vera e unica mozzarella di bufala, che è quella di Battipaglia, conosciuta in tutto il mondo. Vi invitiamo a Battipaglia, è una ridente cittadina in Campania, in provincia di Salerno, e se volete gustare la vera mozzarella di bufala dovete venire solo a Battipaglia, la mozzarella numero uno di bufala in Italia e nel mondo.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Adriano Celentano.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per conservare a lungo formaggi a pasta dura come pecorino e parmigiano, lavate e asciugate 2 foglie di lattuga e avvolgetevi bene il formaggio. Incartate poi il tutto nella carta di alluminio. In questo modo si manterrà freschissimo per molto tempo.
0: I consigli della nonna.
1: Vi siete macchiati con un pennarello? Basterà strofinare del sale fino sulla macchia e questa sparirà facilmente.
0: I consigli della nonna.
1: Avete bollito delle uova? Non gettate l'acqua di cottura. È un ottimo fertilizzante per le piante d'appartamento in quanto ricca di sali minerali preziosi.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: L'intelligenza artificiale può aiutare l'umanità, ma senza etica rischia di danneggiarla. Non tutto ciò che è possibile è anche giusto. Guidiamo la tecnologia con responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Anna e vi ascolto dalla Sicilia. Volevo solo chiedere ai ministri se esiste una legge per la meritocrazia, cioè per quelli che si danno da fare, per quelli che lavorano nelle strutture importanti e si fanno in quattro e non c'è mai merito. Perché non facciamo una legge per la meritocrazia anziché portare avanti il discorso dei Lecchini, che chissà perché hanno sempre più fortuna di noi? Solo questo. Bella Radio Margherita, ti ascolto perché mi arrieti la giornata. Ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 23 agosto. È luna. È 52 minuti.

0: Un giorno insieme con Emma Marrone. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Fausto Leali. Angeli Negri.